che cazzo te ne fica, che so bene, tra ci prende, ma sbatte che aspetta, lo sai, bravi te, fai mi per fare tutto.